esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 2:59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

sangue. Radio Idea.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Eravamo giovani.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Idea.

grado anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Idea.
1: Dimmi perché

Radio Idea. 14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne, pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'Uomo Mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione. Però insisterà ancora il vento, vento sostenuto dai quadranti settentrionali, di conseguenza anche mare molto mosso, agitato soprattutto il mare Adriatico, e temperature non altissime, con le minime che scendono anche sotto i 15 gradi, i massimi difficilmente oltre i 20-22. Nei prossimi giorni però il vento piano piano tenderà a calmarsi, anche le temperature riguadagneranno qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Ouais, ouais.
1: Radio Idea.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.
5: Do you remember, baby?

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, però insisterà ancora il vento, vento sostenuto dai quadranti settentrionali, di conseguenza anche mare molto mosso, agitato soprattutto il mare Adriatico, e temperature non altissime, con le minime che scendono anche sotto i 15 gradi e massime difficilmente oltre i 20-22. Nei prossimi giorni però il vento piano piano tenderà a calmarsi, anche le temperature riguadagneranno qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 14 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7:22 e tramonterà alle 18:29. La Chiesa celebra San Callisto I, Papa e martire del III secolo, ricordato per il suo grande spirito di accoglienza, per aver organizzato le celebri catacombe sulla Via Appia che portano il suo nome, per la difesa dei più deboli. Si ricordano anche San Gaudenzio di Rimini e San Domenico Loricato. Noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo. Nel 1066 si combatte la celebre battaglia di Hastings. Le truppe normanne guidate da Guglielmo il Conquistatore sconfiggono l'esercito anglosassone, segnando l'inizio della conquista normanna dell'Inghilterra. Nel 1926 viene pubblicato per la prima volta a Londra il libro per ragazzi Winnie the Pooh, capolavoro dello scrittore britannico A.A. Milne. Nel 1944 il maresciallo tedesco Erwin Rommel, accusato di complicità nel fallito attentato a Hitler del 20 luglio, viene costretto al suicidio. Nel 1964 il leader del movimento per i diritti civili Martin Luther King Jr. diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace per la sua lotta non violenta contro la segregazione razziale. Ancora nel 2012 la paracadutista austriaco Felix Baumgartner si lancia nella stratosfera da un'altezza di oltre 39 km, superando per primo il muro del suono in caduta libera. Sono nati oggi Dwight Eisenhower, generale di Stato Maggiore durante la Seconda Guerra Mondiale, 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Roger Moore, indimenticabile attore britannico, celebre volto dell'agente segreto James Bond in 7 pellicole della saga. Ralph Lauren, famoso stilista e imprenditore statunitense, icona della moda mondiale. Usher, celebre cantatore, ballerino, produttore discografico americano. È tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto, rimanete con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:59.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Signore e signori, cari ascoltatori e amici che ci seguite,
1: benvenuti a questo speciale approfondimento.
0: Ci sono viaggi che si misurano semplicemente contando i chilometri percorsi, le città attraversate o i monumenti fotografati lungo il cammino. E poi ci sono esperienze che appartengono a una categoria del tutto diversa, percorsi in cui la geografia esterna è soltanto lo sfondo di un movimento ben più profondo, che riguarda la conoscenza di sé, la ricerca interiore e l'incontro autentico con l'altro. Il viaggio che vi raccontiamo oggi appartiene a questa seconda dimensione. Si è da poco conclusa un'intensa esperienza umana, culturale e spirituale che ha visto protagonista il gruppo di studio ed evoluzione psicofisica ISUP,
1: la International School of Studies for Universal Peace.
0: Impegnato in un itinerario straordinario tra le città dell'India, i tempi storici, le sponde del fiume sacro Gange e le vette dell'Himalaya. Un percorso che i partecipanti non hanno vissuto come una semplice vacanza o come un itinerario turistico da cartolina, ma come un laboratorio esperienziale sul campo. Un cammino nato dalla filosofia e dalla storia dell'ISUP e del fondatore, il professor Mario Brunetti, con l'intento preciso di dimostrare come la ricerca della pace interiore e della consapevolezza non debba rimanere un esercizio isolato o una parentesi astratta, ma possa trasformarsi in uno strumento concreto per migliorare le relazioni umane nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nel mondo del lavoro e all'interno della società civile. Per comprendere appieno il significato di questo viaggio occorre fare un passo indietro e tornare alle origini di questa storia. La storia dell'ISUP affonda le sue radici proprio in India, ai piedi dell'Himalaya, nella cittadina di Rishikesh. È qui che nel 1960 il professor Mario Brunetti diede vita a questo cammino di studio e ricerca spirituale. Erano gli anni in cui in tutto l'Occidente cominciava a germogliare un vivo e crescente interesse nei confronti dello yoga, della meditazione, dei testi classici della tradizione indiana e delle tecniche di autoconsapevolezza. Un fenomeno culturale e sociale destinato ad ampliarsi moltissimo nei decenni successivi, fino a toccare vertici di popolarità globale nel 1968, quando anche i Beatles decisero di soggiornare a Rishikesh per approfondire la meditazione e la ricerca del proprio sé. Ritornare in questi luoghi nel presente significa dunque, per il gruppo dell'ISUP, riannodare i fili di una memoria storica e spirituale lunga oltre 60 anni. Un percorso che nel tempo si è nutrito degli insegnamenti di grandi maestri della tradizione, dal professor Mario Brunetti a Maharishi Mahesh Yogi, fino alla secolare tradizione scientifica e filosofica dei Veda e della linea di pensiero legata ai Shankara e ai maestri dell'India settentrionale. L'itinerario del gruppo si è snodato attraverso luoghi del fascino senza tempo, ciascuno dei quali ha rappresentato un'occasione specifica di riflessione e raccoglimento. Da New Delhi a Rishikesh, dal suggestivo tempio di Kunjapuri affacciato sulle catene himalayane fino alla meraviglia architettonica del Taj Mahal, monumento simbolo dell'amore universale, fino alle soste vissute lungo le sponde del fiume Gange e nella cittadina di Haridwar. Particolarmente intensi sono stati i momenti trascritti nella memoria del gruppo durante i soggiorni e le visite presso le istituzioni religiose e gli ashram della regione. A Rishikesh il gruppo ha partecipato alla cerimonia del Nirmal Ashram, vivendo momenti di grande coinvolgimento emotivo e condivisione. In questo contesto i partecipanti hanno ricevuto la prasada, il cibo tradizionale offerto in segno di benvenuto e benedizione agli ospiti, servito in un'atmosfera di profonda accoglienza. Altrettanto significativa è stata la tappa dello Shivananda Ashram, realtà storica indissolubilmente legata alla figura di Swami Shivananda e alla lunga storia di Swami Shivananda e alla lunga storia di

antipodi di qualsiasi forma di turismo tradizionale. Entrare in contatto con una comunità segnata dalla sofferenza e dall'emarginazione ha rappresentato per i partecipanti un momento di profonda verifica interiore. Il gruppo ha descritto questo incontro come un'opportunità per riportare al centro della propria vita il valore del servizio disinteressato, dell'empatia e della solidarietà verso chi vive condizioni di estrema vulnerabilità. Qui il viaggio ha cambiato passo e profondità. Non si è trattato soltanto di ammirare paesaggi suggestivi o monumenti storici, ma di guardare negli occhi le persone, condividere un momento di vicinanza e ricordarsi che la dignità umana e il rispetto reciproco costituiscono il primo e più fondamentale mattone di qualsiasi cultura della pace. Il momento culminante sul piano istituzionale e culturale è avvenuto a New Delhi, dove il gruppo ISUP ha avuto il grande onore di essere accolto nella residenza privata di Lady Tara Gandhi Ma, nipote diretta del Mahatma Gandhi e da anni presidente onoraria dell'ISUP. Lady Tara Gandhi è una figura di riconosciuto prestigio internazionale, da decenni in prima linea nella tutela della memoria storica di suo nonno e nella promozione attiva della non violenza, dei diritti delle donne e dei bambini nei villaggi indiani, oltre che nel supporto a iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del fiume Gange. Insieme a lei e affiancati dalla premurosa ospitalità di Lady Sonia Gurnani, stilista di fama internazionale, i partecipanti e i responsabili dell'ISUP hanno ripercorso la lunga storia d'impegno che lega l'organizzazione alla diffusione dei valori della pace nei 5 continenti. Un impegno che nel corso dei decenni ha visto l'ISUP promuovere convegni, incontri scolastici, intitolazioni di piazze e biblioteche in decine di città italiane, da Bolzano, Venezia, Milano e Padova, fino ad Assisi, Genova, Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Napoli e alla Sicilia, estendendo la propria azione anche a livello internazionale, con iniziative svolte a Mosca, San Pietroburgo, Los Angeles, San Francisco, New York, Atene, Il Cairo e Alessandria d'Egitto. L'incontro nella casa di Lady Tara Gandhi non è stato dunque un semplice atto formale, ma un vero e proprio passaggio di testimone ideale, la conferma che il messaggio del Mahatma Gandhi non appartiene al passato o a un'unica famiglia, ma rappresenta un'eredità viva che chiunque, attraverso i propri comportamenti quotidiani, può decidere di raccogliere e portare nel mondo. Alla luce di tutte queste esperienze, qual è dunque l'insegnamento fondamentale che emerge dal racconto di questo viaggio? L'ISUP propone un approccio che definisce cultura a 360 gradi. La meditazione e le pratiche di autoconsapevolezza non vengono concepite come un rifugio individuale per isolarsi dal mondo, ma come strumenti di chiarezza mentale per affrontare meglio la complessità della vita quotidiana. Secondo l'esperienza riferita dai partecipanti, il lavoro interiore svolto attraverso la meditazione e la cosiddetta scienza dell'intelligenza creativa aiuta a sviluppare una maggiore lucidità, a gestire le tensioni emotive, lo stress e a superare i condizionamenti e i piccoli grandi conflitti che si presentano ogni giorno. Questa filosofia si traduce in progetti concreti rivolti a diversi ambiti della società. Tra questi spiccano il progetto Scuola in Armonia, pensato per offrire alle giovani generazioni strumenti di crescita emotiva e relazionale, e il programma Azienda senza stress, ideato per introdurre parametri di benessere psicofisico e prevenzione del burnout negli ambienti di lavoro. Come ci ricordano i promotori dell'iniziativa, è relativamente semplice parlare di equilibrio e armonia quando ci si trova immersi nel silenzio di un tempio, ai piedi delle maestose montagne dell'Himalaya o lungo le rive di un fiume sacro. La vera sfida, la prova reale di ogni percorso di crescita, comincia nel momento in cui si rientra a casa. C'è il traffico delle città, le scadenze lavorative, le preoccupazioni economiche e le dinamiche familiari. È lì che la consapevolezza maturata deve diventare condotta concreta, pazienza, capacità di ascolto e apertura verso gli altri. Un altro elemento di grande interesse risiede nella composizione del gruppo che ha preso parte a questa spedizione esperienziale. Un gruppo volutamente eterogenico, composto da professionisti provenienti da ambiti totalmente diversi, dal dottor Domenico Scoglietti, medico e direttore scientifico e culturale dell'ISUP, a Vincenzo Scarano, manager e presidente dell'organizzazione, da Angela Carucci, mentore degli istruttori, fino a studenti e partecipanti con percorsi professionali differenti, come l'avvocato Patrizia Ruffano, l'impiegata Maria Grazia Zonca, il docente di storia Davide Ranzani e l'insegnante Claudia Del Priore. Medici, insegnanti, manager, legali e lavoratori dipendenti che si sono ritrovati uniti

0: non da un'appartenenza professionale o anagrafica, ma dal comune desiderio di interrogarsi su se stessi e di confrontarsi con una cultura millenaria. È proprio questa pluralità di voci a dimostrare come la ricerca dell'equilibrio personale e la cultura della pace siano temi trasversali, capaci di parlare a chiunque, a prescindere dal ruolo occupato all'interno della società. Siamo giunti alla conclusione di questo speciale. Il viaggio del SUP in India e dell'Himalaya si è chiuso, i bagagli sono stati disfatti e le attività quotidiane sono riprese. Ma come sottolineano i protagonisti, questo ritorno non segna la fine di un percorso, bensì l'inizio della sua fase più importante. In un'epoca storica segnata da forti tensioni internazionali, da conflitti diffusi e da un senso di incertezza generale, la lezione che arriva da questa esperienza è un invito alla responsabilità individuale. La pace non è soltanto una firma apposta su un tratto diplomatico o una dichiarazione formale tra governi. La pace è una pratica quotidiana, un modo di pensare, di parlare e di agire nei confronti di chi ci sta accanto. Il messaggio conclusivo scelto dall'ISUP per sintetizzare il senso di questa esperienza racchiude perfettamente questo spirito. La pace non ha pace se non fai qualcosa per la pace. Un monito semplice ma profondo che ricorda a ciascuno di noi come il cambiamento e l'armonia nel mondo inizino sempre dal primo passo che decidiamo di compiere all'interno di noi stessi e nelle nostre relazioni di ogni giorno. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
1: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere con Davide De Man Leva, giusto Davide?
2: Esatto, ciao a tutti.
1: Ciao, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Allora, Man Leva, siete in tre, giusto?
2: Siamo in tre.
1: In tre. Ci presenti anche gli altri ragazzi?
2: Siamo un trio composto da Andrea Signorelli, che è il cantante, io che mi occupo di chitarra e cori, e Luca Bosi che è ai sintetizzatori, tastiere e produzione.
1: Quando è nata questa formazione?
2: È nata di fatto durante la pandemia, era il 2020 quando non si poteva uscire di casa e ci siamo trovati in un monolocale a Bologna con l'esigenza di scrivere canzoni, e lì è stato l'embrione, e poi nel tempo abbiamo iniziato a far uscire singoli quando non si poteva suonare in giro, prima di passare alla parte live.
1: La parte live che vi vede anche in giro veramente tanto ultimamente, o sbaglio?
2: Sì, abbiamo festeggiato di recente le 100 date.
1: Complimenti.
2: Abbiamo fatto un po' in lungo e in largo l'Italia, perché crediamo fermamente che la musica, il veicolo principale della musica, debba essere prima di tutto la parte suonata davanti a un pubblico. Quindi certo, da sempre abbiamo detto: se non si può suonare ci rinchiudiamo a scrivere, se si può suonare andiamo e suoniamo, perché quella è la dimensione che ci piace.
1: Ma credo che quello sia poi quello che deve fare un cantante, secondo me, l'artista, anche se in un piccolo palco, però avere davanti un pubblico è una bella palestra anche per il futuro, no?
2: Esatto, è una palestra, ma è anche una medicina, nel senso che poi alla fine è uno scambio. Quando c'è un pubblico, bene o male, l'artista trasmette, ma anche il pubblico trasmette energia. Quindi al tempo stesso, appunto, divertimento e medicina, dico io.
1: Ascolta, come nascono le vostre canzoni? Ognuno di voi ha così un lavoro da fare, uno scrive i testi, l'altro le musiche, come funziona?
2: Non c'è uno schema, come è giusto che sia. In genere è uno scambio, c'è chi porta idee, c'è chi porta testi anche semplicemente, e poi c'è Luca Bosi, che noi chiamiamo il maestro, che di fatto mette poi le cose in ordine. Quindi non abbiamo, come penso chiunque, non c'è una catena di montaggio, c'è una commissione di idee che poi dopo trovano una sintesi.
1: Certo. Ascolta, il brano che ascolteremo oggi, Gourmet, come nasce?
2: Gourmet nasce appunto dopo tante date suonate in giro. Ci siamo fermati un attimo, abbiamo detto: ma in questi anni abbiamo mescolato tanti ingredienti, abbiamo provato tante cose, abbiamo sondato tante strade e non ci siamo quasi mai fermati a godercela. Perché quando, soprattutto per un artista emergente, di fatto è un continuo rincorrere un obiettivo, che poi alla fine un obiettivo non è che ci debba per forza essere, l'obiettivo può anche essere ogni tanto fermarsi, vedere quello che abbiamo combinato finora e gustarsi una cena assieme. Questo è un po' il significato intimo di Gourmet, e quindi nasce in quel momento lì, quando abbiamo chiuso un ciclo di live che ci vedeva in giro da diverso tempo e ci siamo ritrovati in studio a ragionare, a comporre. Abbiamo pensato appunto a Gourmet come a un momento per goderci quello che abbiamo fatto.
1: Ora l'ascoltiamo assieme. Gourmet, Man Leva.
3: Fa caldo e sudo tutte le magliette, col caldo sciupo le ricette che anche se imperfette regalano un momento di dolcezza, e di fierezza, come il ventilatore adesso butto fuori tutte le ansie, malumori, tutti i suoni e le parole adesso girano per strada.

0: Manleva con Gourmet qui all'interno di Troppo Forti. Stiamo facendo quattro chiacchiere con Davide. Davide, ci sei ancora? Sì.
1: Certo.
0: Ascolta Davide, ora continuerà ancora il vostro tour o si è fermato?
1: Allora, in questo momento abbiamo scelto di prenderci un momento di pausa, ma non è un momento di pausa troppo lungo, anche perché abbiamo ancora in programma qualche cartuccia per fine anno, nel senso che suoneremo al tunnel di Reggio Emilia a inizio novembre. Uh-huh. Ancora la data la stiamo pianificando, ma è quasi certa. Poi pensavamo di prenderci una pausa di alcuni mesi e tornare in studio a registrare, perché abbiamo nel cassetto diverse nuove cose a cui vorremmo dare forma e vita e luce probabilmente nel prossimo anno. Quindi per i primi mesi del prossimo anno saremo un po' meno attivi sul fronte live, un po' più attivi sul fronte studio.
0: Avete anche l'intenzione di far uscire un EP?
1: Quella è l'intenzione. Più che un EP stavo pensando a un album, che è una cosa un po' ad altri tempi, ma essendo tanta la carne al fuoco, c'è spazio per arrivare a chiudere un album e farlo uscire nei primi mesi del prossimo anno.
0: Cosa ad altri tempi, ma se c'è la ciccia è giusto che si faccia, no? Se ci stanno i brani.
1: No, esatto, non ci siamo mai fermati sulla parte compositiva, nonostante anche la forte componente live. È una cosa che ci serve, comporre proprio ci aiuta a stare bene e quindi c'è, carne al fuoco c'è sempre.
0: Certo. Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Manleva.band è il nostro sito, ma anche la nostra pagina Instagram. Sul sito ci sono tutti i contatti dei social e ci trovate su YouTube, su Instagram, su Facebook, ma il canale principale è appunto il sito web manleva.band.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, saluto anche gli altri due ragazzi e ci risentiamo appena ci sono novità.
1: Grazie a te come sempre, ciao ciao.
0: Ciao, alla prossima. Ciao.

14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne, pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione. Però insisterà ancora il vento sostenuto dai quadranti settentrionali, di conseguenza anche mare molto mosso, agitato soprattutto il mare Adriatico, e temperature non altissime, con le minime che scendono anche sotto i 15 gradi e massime difficilmente oltre i 20-22. Nei prossimi giorni però il vento piano piano tenderà a calmarsi, anche le temperature riguadagneranno qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sangue.
1: Sono le 10:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Dica.
1: Sì, che stiamo aprendo, dica.
0: Dica lei.
1: Stiamo qui per aprire, cosa voleva?
0: Per aprire che cosa?
1: Noi siamo quasi per aprire, 5 minuti.

Mamma mia che inizio puntata, già proprio così col botto. La signora Pam ci ha proprio risposto per le rime. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono. Buona musica, notizie improbabili, qualche intervista. Andiamo ad approfondire anche il nostro mercato indipendente, soprattutto tanta hilarità. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: mette a terra i bagagli la decisione del comandante tra le proteste. Poco prima della partenza arriva l'annuncio che spiazza i passeggeri e una parte dei bagagli non potrà essere imbarcata e raggiungerà la destinazione successivamente. Il motivo non è un guasto, ma una scelta legata alla sicurezza del volo. L'aereo in partenza dall'isola greca di Schiatos è diretto a Napoli, deve infatti alleggerirsi per poter decollare rispettando i margini previsti. A spiegare la situazione direttamente ai viaggiatori il comandante, il video del suo intervento, diventato virale sui social, mostra alcuni passeggeri protestare per la decisione di lasciare a terra i bagagli. Sì, pronto?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo. No, volevo chiederle se così anche lei fosse d'accordo con la decisione, quella dei bagagli.
1: Di che cosa?
0: Del comandante.
1: Ha sbagliato il numero.
0: No, però ho lasciato i bagagli a terra per questione di peso dell'aereo.
1: No, ma ha sbagliato il numero della casa, io non ne so niente.
0: Ah, lei non aveva, non era sull'aereo quello della Grecia?
1: No.
0: Dov'era, scusi?
1: Non so, io stavo a casa.

Beh, visto che noi parliamo di supermercati, spesso e volentieri però bypassiamo così la possibilità di andare a cercare anche delle notizie assurde che sono accadute ovviamente dentro i supermercati. E partiamo da questa: c'è stata questa protesta del carrello della spesa fantasma. È un grande ipermercato inglese, un cliente ha lasciato un carrello pieno di oggetti bizzarri, solo manichini di plastica smembrati, 3 pacchi di sale grosso, 20 rotoli di carta stagnola, e se n'è andato. Il carrello è rimasto incustodito per ore nel corridoio dei surgelati. La cosa divertente è che i clienti, scambiandolo per un'installazione d'arte contemporanea o per una promozione speciale, hanno iniziato a fare la fila per fotografarlo, mentre il direttore del supermercato cercava disperatamente di capire di chi diavolo lo avesse lasciato lì.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, chi fu visto gentilmente, ma lì sulla via, quindi, che cosa sarebbe scomparso?
0: Quale via?
1: Via Eridano.
0: Sì.
1: Che cosa hanno segnalato?
0: Lo so, io non lo so, perché non sono uscita, quindi non sono uscita da quando?
1: Ah, ho capito, cioè, ma non lei, magari qualche suo vicino di casa ha segnalato qualcosa, se è scomparso qualcosa, lei sa nulla?
0: Ah, no, no, niente. Tutto... Che io sappia niente, nessuno mi ha neanche detto niente.
1: Ho capito, comunque lei non ha notato...
0: Può essere quello del numero 6, il precedente.
1: Ah, può darsi, può darsi. Comunque
0: può essere quello, ecco.
1: Lei non ha, non ha notato nulla di anomalo, ecco, diciamo così.
0: Io sappia, no.
1: Va bene, signore. Io la lei zona Ferrara, giù dove fanno le... il pane quello allungato, mi sembra, che non so come si chiama.
0: No, non lo so neanche io.
1: Ah, ho capito. Va bene, grazie, buona giornata.
0: Niente, mi dispiace, niente.

Ed anche oggi ripercorriamo un po' un sunto della carriera artistica di Mike Oldfield con il brano del 1983 Shadow on the Wall, tratto dallo stesso album di quel periodo. Il brano si distingue totalmente dalle atmosfere sognate di Oldfield grazie alla voce rock e graffiante di Roger Chapman, un pezzo marcatamente rock, teso e drammatico, spinto da un riff di chitarra elettrica potente e incalzante. Dimostra la straordinaria versatilità del compositore, perfettamente a agio anche nei territori dell'hard rock grintoso.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì,
1: sì, buonasera. Scusi, buonasera. No, volevo chiederle, rispetto a quella di ieri, qui abbiamo cambiato un po' genere, cosa dice?
0: Non riesco a capirla.
1: No, rispetto al brano di ieri, abbiamo cambiato un po' genere con quella di oggi.
0: No, non so con chi parla, io forse ha sbagliato numero.
1: No. Non riesco a... Lei, noi abbiamo adesso, oggi, abbiamo trasmesso Shadow on the Wall dell'83. Ieri c'era Two Friends, quindi due canzoni diverse tra loro.
0: Sì, ma lei sta parlando con uno che non sa niente di tutto questo, capito?
1: Ah, quindi lei non conosce Mike Oldfield, quindi...
0: No, cioè, no, era mio marito partito di musica, io purtroppo conosco, adesso che me lo dice, lo conosco lì, però non forse non ha interpellato me, ecco.
1: Ma ecco, diciamo, poi la saluto, che solitamente questo artista è famoso per la colonna sonora di uno dei film più terribili, L'Esorcista.
0: L'Esorcista.
1: Tubular Bells scrisse questo brano, però ecco, ha fatto anche canzoni cantate, un po' roccheggianti o meno. Ho capito. Va bene, io la saluto. Stasera piadina e prosciutto?
0: No, stasera ho fatto lo stinco perché ho mio figlio, le patate, l'arrosto di vitello, insomma, un po' di robina. Oggi sì, una volta ogni tanto viene.
1: Sì, ha uno dei piatti più buoni che ci sono, lo stinco con le patate. Buona cena, allora la saluto.
0: Grazie, buonasera a lei.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: Ed oggi il nostro almanacco ci porta invece a conoscere San Filippo Neri, il santo che faceva gli scherzi da stadio. Dimenticatevi i santi con la faccia seria e le mani giunte. San Filippo Neri, vissuto a Roma nel 500, era fondamentalmente un cabarettista travestito da prete. Aveva inventato un modo di fare la parrocchia che sembrava una festa di paese perenne. Filippo non sopportava la puzza sotto il naso, la permalosità e la gente troppo seria. Per smontare l'ego dei saccenti, inventava scherzi epici. Una volta a un giovane nobile che si dava un sacco di sudate a studiare teologia convinto di essere un genio, Filippo ordinò di girare per Roma con una pelliccia d'inverno e per punizione lo mandò a comprare un rotolo di salsicce facendogliele sventolare davanti come una bandiera. Un'altra volta si presentò a una riunione di cardinali con metà barba rasata e metà lunga solo per vedere la loro faccia sconvolta. Diceva sempre che la santità si fa col sorriso e che il diavolo ha paura della gente allegra, praticamente il fondatore della terapia della risata.
1: Pronto?
0: Sì, barbiere?
1: Sì, scusi,
0: chiedevo per il taglio, quello alla San Filippo.
1: Quello?
0: Alla San Filippo, il taglio di barba.
1: No, io la barba non la faccio mica.
0: Cosa fa, scusi, solo i capelli?
1: Sì.
0: E la barba?
1: La barba è da un'altra parte, io non le faccio.
0: Ma ho capito, però uno va dal barbiere, si chiama barbiere, se no si chiamava capelliere, mi perdoni.
1: Senti, cosa voglio di storie, scusi
0: no,
1: un po',
0: allora, secondo me
1: lo faccio, vado dall'altra parte, cosa ci devo fare io?

0: Carissimi amici di Supermarket Show, anche oggi, mercoledì, ci addentriamo nel miglior mercato indipendente in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa. Oggi con noi, con il loro singolo nuovo che si chiama Cosmo, abbiamo Leonardo Donini e Gio Gala che sono collegati con noi. Benvenuti al Supermarket.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Ricordo anche ovviamente che voi siete in questo caso una band, siete gli Psycho, e quindi raccontateci un pochino intanto, così facciamo un refresh per chi si fosse perso le precedenti interviste. Chi siete, come vi siete formati?
1: Vado io, Leo, o è te?
2: Vai.
1: Vado io. Allora, diciamo che noi ci siamo conosciuti un po' per caso, e diciamo che ho conosciuto i ragazzi perché avevano una tribù, abbiamo adesso, perché siamo insieme, tutti quanti insieme, una tribute band, una delle principali tribute band italiane di Muse, da qui appunto il nome Psycho. E ci siamo conosciuti per caso, io sono andato a cantare per loro, con loro. Io poi già scrivevo comunque musica, il mio percorso musicale, Gio Gala, con le mie canzoni, i miei concorsi, i miei concerti, e abbiamo unito un po' gli intenti perché loro avevano delle bellissime idee, a loro piacevano poi le mie idee, e abbiamo deciso di dare vita un po' a questo progetto condiviso dal nome Psycho, appunto, un po' pazzo come noi, e per creare nuove canzoni insieme, con un sound totalmente diverso, e ognuno porta la propria esperienza anche musicale, e abbiamo deciso di dar vita un po' a questo percorso.
0: E partiamo con la prima domanda sul vostro nuovo singolo, il brano Cosmo, che racconta quell'attrazione travolgente e incontrollabile tra due persone, immersa ovviamente in notti urbane, energia elettrica. Come nasce questa traccia? In che modo siete riusciti a tradurre in musica e suoni quell'immagine cosmica di cui parlate?
1: Ma lì diciamo che l'idea è partita un po' da Leonardo, mi confermerà, e da lì è partito un po' dall'idea sua, quindi ha buttato giù una bozza, un'idea di testo che poi è stata modificata, l'ho modificato, aggiunto, tolto, e diciamo che tutto quanto contornato dal riff di chitarra del pezzo, e da lì è partito un po' tutto. Non so, Leo, se tu vuoi dire te da come è partita l'idea del testo.
2: Sì, diciamo che anche musicalmente rientra un po' nei canoni dei news, con questi suoni molto con sintetizzatori, magari il basso con dei fuzz, quindi una sonorità un po' particolare, però per quanto riguarda il brano è molto attuale, secondo me.
0: Ragazzi, voi siete in cinque, ognuno con un background musicale diverso, dal rock all'elettronica, e avete anche un importante, come avete appunto citato prima, tributo ai Muse. Come riuscite a far convivere tutte queste influenze nella scrittura dei vostri inediti, e qual è la formula Psycho per mantenere un'identità così libera ed evoluzione?
1: Allora, diciamo che si fa, allora, tutte quante le band, comunque tutti sono partiti anche con delle cover, è normale, però da lì ovviamente la vena artistica viene fuori, quindi diciamo che noi nei nostri, essendo che comunque non facciamo una cosa diametralmente opposta a quello che è il nostro background, perché Cosmo rientra molto anche nelle sonorità di Muse, come può rientrare nelle sonorità un po' anche rock elettronico, come possono essere Subsonica, quindi non è che sono diametralmente opposti, ecco, quindi diciamo lo facciamo convivere, perché nei nostri concerti riusciamo a portare anche quella nostra musica, per cui di solito noi in tutti i nostri concerti alla fine facciamo sempre i nostri brani, quindi facciamo sentire comunque alle persone che siamo un'entità anche al di fuori di quello che è la cover o la tribute, ma ovviamente abbiamo e portiamo poi anche le nostre idee.
0: Esatto, che è molto difficile, scusa se ti interrompo Leonardo, è una fortuna riuscire a convivere con magari con più idee, perché spesso in una band ci sono degli scontri proprio perché ognuno vuole far prevalere la sua magari influenza, invece voi avete trovato un equilibrio, giusto?
2: Sì, abbiamo trovato questo equilibrio, anche perché quando siamo in live con la tribù dei news riusciamo anche a dare quella novità in più, dove anche magari anche solo in quei tre minuti e mezzo che può essere un brano, diciamo anche la nostra.
0: Esattamente. Allora ragazzi, a questo punto dobbiamo lanciare il singolo Cosmo, e ricordate ai nostri ascoltatori dove potete trovare il vostro progetto sul web.
1: Allora, noi siamo dappertutto, ovviamente su tutti i digital store, quindi ovviamente Spotify, Apple Music, Amazon Music e così via, e YouTube ovviamente, perché questa canzone ha anche il video creato in stile cartone animato manga giapponese, E poi ovviamente su tutti quanti i social, quindi Psycho Official Band, che è quella appunto dove facciamo vedere i nostri concerti, le nostre esatto, canzoni nuove, le nostre novità, e Psycho Muse Official Tribute Band, Psycho Tribute Band, vabbè, adesso poi mi impappino sempre col nome, e comunque Psycho, sì, Italian, Muse Italian Tribute, ecco, e per cui ci possono trovare anche lì per seguire comunque i nostri concerti, dove portiamo anche i nostri inediti.
0: E loro sono gli Psycho. Abbiamo parlato ora con Gio Gale e Leonardo Donini. Ragazzi, vi ringrazio molto di essere stati in nostra compagnia a presentare la vostra musica, e ci ascoltiamo Cosmo. Grazie per essere stati al Supermarket.
1: Ciao, ciao, grazie a te.
2: Ciao a tutti, ciao.

0: è mezzogiorno.
1: Va ora in onda la terza parte delle sette puntate della Disco Novità.
2: Disco Novità.
3: New Club Magic Dance Terlizzi, via Umberto Nobile numero 9, insegnanti Anna Enriquez e Roberta Angarano.
4: Facciamo un applauso.
3: Si effettuano tante discipline nella danza sportiva. Vi presento la coppia Giuseppe Cimadomo e Ilaria Paparella, vice campioni italiani 2026 nella disciplina Show Dance Latin, 19-34 anni, classe U. Presentano uno show a tema Hunger Games, l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Suzanne Collins. Ogni anno, da quando Capitol City ha sedato la rivolta dei dissidenti, a Panem celebrano gli Hunger Games, un misto tra gioco di squadra, sport e reality show, nel quale gareggiano con l'obiettivo di sopravvivere, due ragazzi estratti a sorte da ognuno dei 12 distretti.
4: Facciamo un applauso a New Magic Dance 1.
5: Alla 74esima edizione annuale degli Hunger Games.
6: Vogliono solamente un bello spettacolo.
7: Siamo 24, Gale, e solo uno di noi torna indietro.
6: Non fa per i tuoi eroi, piangi quando li uccidono, è orrendo.

Tu sei nel pieno dei giochi e muori di fame o muori di freddo.

0: Are you coming to the tree?
1: Se metti fine a tutto ciò, tutti quei morti avranno un senso.
0: Strange things that happen here, no stranger.
2: Rivolgete le armi contro Snow!

0: La coppia Giuseppe Cimadomo e Ilaria Paparella. Consegniamo il caffè anche a voi e facciamo una bella foto. Grazie, ancora un applauso. E allora, prima di proseguire con la musica, quindi con la prossima cantante, io inviterei su questo palcoscenico il consigliere comunale Adriano Failli con il vostro applauso. Prego, buonasera.
1: Grazie, buonasera, vi rubo giusto qualche secondo per portare i saluti dell'assessore alla cultura Corrado Minervini, del sindaco Manuel Minervini, che non sono potuti essere presenti qui perché c'è un importante incontro con Confartigianato in orario concomitante, e volevamo però comunque portare il sostegno di tutta l'amministrazione per questa iniziativa che quest'anno compie 25 anni, quindi un quarto di secolo, e per un po' raccontare anche quello che insieme stiamo facendo. E il programma Luci Diffuse rappresenta proprio un inizio che l'assessorato alla cultura sta mettendo in piedi per promuovere elementi sicuramente di novità, per promuovere un indirizzo, una visione che è quello che l'amministrazione deve fare, ma anche per sostenere iniziative che ormai hanno una continuità, un'importanza sul territorio. Oggi qui si unisce la musica, la danza, ma anche la moda, e credo che sia molto importante. Rappresenta anche una visione strategica dell'assessorato, cioè quello di unire le deleghe alla cultura, al commercio, proprio perché sono aspetti che nella visione strategica di una città devono camminare insieme. Noi dobbiamo stare vicini alle realtà del territorio, sia dal punto di vista culturale che anche ovviamente del commercio di prossimità. Credo che sia molto importante. Io purtroppo anch'io dovrò raggiungere il sindaco tra poco, ma vi siamo vicini, vi facciamo un grosso in bocca al lupo per questa serata, e siamo convinti, ma il pubblico lo dimostra, che sarà una serata di successo come lo sono stati questi 25 anni. Grazie a tutte e a tutti voi e buon proseguimento.
0: Grazie, un attimo. Se... ecco, facciamo anche una foto. Ecco, sì, da parte dello sponsor e un attestato ricordo. Ancora un applauso al consigliere comunale Adriano Failli. Prego, a te adesso il compito per presentare. Ti do il mio.
2: E adesso ascoltiamo con I'm Out of Love, Mayra.
0: Con le coreografie a cura della scuola di danza Le Mille e la scuola di danza Le Mille. È una

0: Grazie mille.
1: Mayra con le mille e una passione.
0: Grazie.
1: Anche per te consegniamo. Ok, facciamo la foto, Mayra. Lei è Maria Francesca Tammacco, comunque. Mayra, nome d'arte. Un applauso ancora.
0: Grazie mille ancora.
1: E adesso è il momento di Frain con Oscar Winning Tears. Frain.
2: Buonasera. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of so many friends. Name is irrelevant, height is irrelevant. She was a one of a ten, I was she now with a thin. I'm still recovering. Chewing a

0: applauso, Frein. Bravissimo. Ci sono i tuoi amici?
1: Eh?
0: Ci sono i tuoi amici?
1: Anche, anche.
0: Ah, ecco. Ok, facciamo una foto. Prenditi l'attestato e il caffè. Mi raccomando, non ne bere tanto.
2: Ci provo.
0: Allora, grazie Frein.
1: Grazie a voi.
0: Ti prenoto per il 16 dicembre qui Galà di Natale. Vedi, abbiamo già una data, da domani già incomincerò con il casting.
1: Ci sono, ci sono.
0: Ok, ciao, ciao ancora,
1: buona
0: Frein.
1: Serata. Buona serata.
0: Allora, scusate, siccome dietro le quinte non c'è il cantante che segue adesso, comunicazione di servizio, Giuseppe Binetti è pregato di raggiungermi sul palco. Grazie. Se c'è. Ok, sì. Miriana, vai con gli sponsor. Così diamo il tempo di raggiungere il palco e di preparare la batteria sul palco.
3: Con la partecipazione di Noi Energia, l'energia è più vicina, anche qui, anche oggi, insieme, ogni giorno. Ottica Allegretti, in corso Dante 50, approfitta dei saldi fino al 50%. De Spar, noi insieme, via Bovio 27 e via Rattazzi 2F. Farmacia Grillo, la prima farmacia ad orario continuato. Bo, ristorante pizzeria, via Giuseppe Moscati. Stop Over, ristorante pizzeria, via Giovinazzo. Autoscuola Futura, via San Carlo 24, Molfetta. La Casa della Pasta Fresca Sagittario, via Capitana Zarita. Blue Car, centro revisioni auto e moto. Autofficina elettronica, via Giovinazzo.
0: Facciamo ancora un applauso agli sponsor. Questi sono soltanto alcuni, ovviamente nel corso della serata ringrazieremo tutti gli altri sponsor.
4: Termina qui la terza parte della Disco Novità, delle 7 puntate della Disco Novità. Arrivederci a domani su Radio Idea alla stessa ora per la quarta.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa. Gentilmente, verso che ora oggi pomeriggio per la salma?
0: Quale salma?
1: Oddio, noi abbiamo per la veglia. La veglia funebre.
0: Qui per fortuna è morto ancora nessuno.
1: No, facciamo le corna, scongiuriamo. No, soltanto che no, perché c'è la salma del cavalier Ginocchia. Ho detto per la veglia veglia funebre su frazione 59.
0: Ho sbagliato, non so che dire, questo è un numero privato.
1: Eh no, è perché arrivano lì anche le corone dei fiori, tutto su questo indirizzo.
0: Che indirizzo com'è?
1: Allora, un secondo. Frazione 59?
0: Frazione 59 non esiste.
1: Frazione Fraz puntato 59, io ho questa qui. No, ma il problema in sé è perché non vorrei che. Cioè, deve arrivare la salma del cavalier Ginocchia con tutte le varie corone, tutto quanto in memoria. Per la veglia funebre del pomeriggio, ma non è che le scaricano la salma.
0: Ho capito, però non so che dirle. Qua no. È Valle Frana.
1: Ma scaricano la salma lì davanti. Cioè, devono entrare lì col morto. Che facciamo?
0: Ma qua a casa mia portano il morto?
1: No, per far la veglia funebre, perché se hanno sbagliato l'indirizzo, adesso come faccio a dire che non è lì?
0: Ma io non so che dirle.
1: Ma un problema se facciamo la veglia lì, perché anche tutti quanti gli invitati arrivano lì a fare.
0: Ma qui dove? Dentro casa, ma
1: non lo so, cosa avranno? Nel salotto, magari? Dove si fanno?
0: Ma no, ma per carità, ma sto scherzando.
1: Vabbè, morto in casa porta bene, dicono.
0: Sì, vabbè, ma non ci sono tanti di quelli in piccio, pure questo.
1: Ma come può facciamo?
0: Può provare dove stava la pizzeria, che passando ho visto tante macchine.
1: Ma perché è morto il pizzaiolo? Io non so chi sia la salma, cioè, a parte il cavalier Ginocchia, non so se è qualcuno inerente alla pizzeria.
0: E allora provi lì alla pizzeria, perché io passando ho visto tante macchine.
1: Ma mi scusi, il cavalier Ginocchia cos'era? Della pizzeria lì dove stanno le macchine?
0: Il cavalier Ginocchia non lo conosco. Senta, se lei ha voglia di scherzare.
1: No, che scherzare, signora? Io mi ci mancherebbe mettere a scherzare a quest'ora, c'ho pure fame.
0: Posso sapere con chi sto parlando almeno?
1: Che facciamo? No, adesso io devo capire, non vorrei che arrivassero lì con la salma.
0: Vabbè, ma io non la fermi la salma, perché a casa mia non ho dalle mie parti.
1: Non possiamo fare una piccola veglia lì?
0: No, assolutamente.
1: Cioè, tanto non è un suo parente, ci mancherebbe altro, scongiuriamo, però magari se possiamo fare la veglia funebre lì da lei.
0: No, ma dentro casa, ma per carità.
1: Lo mettiamo lì anche in camera da letto.
0: Senta, facciamo una cosa, lei vada lì dove era la pizzeria, magari saranno. Può telefonare ai carabinieri, che ne so, io non so che dire.
1: Lì da lei in camera da letto non possiamo metterlo per un paio d'ore.
0: Senta, buona giornata.

0: Questo era il Supermarket Show. Alla prossima corsia.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione. Però insisterà ancora il vento sostenuto dai quadranti settentrionali, di conseguenza anche mare molto mosso, agitato soprattutto il mare Adriatico, e temperature non altissime, con le minime che scendono anche sotto i 15 gradi, il massimo è difficilmente oltre i 20-22. Nei prossimi giorni però il vento piano piano tenderà a calmarsi, anche le temperature riguadagneranno qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Sono le 12:59.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

0: 14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Ottica Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 14 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7:22 e tramonterà alle 18:29. La Chiesa celebra San Callisto I, Papa e martire del III secolo, ricordato per il suo grande spirito di accoglienza, per aver organizzato le celebri catacombe sulla Via Appia che portano il suo nome per la difesa dei più deboli. Si ricordano anche San Gaudenzio di Rimini e San Domenico Loricato. Noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo. Nel 1066 si combatte la celebre battaglia di Hastings. Le truppe normanne guidate da Guglielmo il Conquistatore sconfiggono l'esercito anglosassone, segnando l'inizio della conquista normanna dell'Inghilterra. Nel 1926 viene pubblicato per la prima volta a Londra il libro per ragazzi Winnie the Pooh, capolavoro dello scrittore britannico A.A. Milne. Nel 1944 il maresciallo tedesco Erwin Rommel, accusato di complicità nel fallito attentato a Hitler del 20 luglio, viene costretto al suicidio. Nel 1964 il leader del movimento per i diritti civili Martin Luther King Jr. diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace per la sua lotta non violenta contro la segregazione razziale. Ancora nel 2012 la paracadutista austriaco Felix Baumgartner si lancia nella stratosfera da un'altezza di oltre 39 km, superando per primo il muro del suono in caduta libera. Sono nati oggi Dwight Eisenhower, generale di Stato Maggiore durante la Seconda Guerra Mondiale, 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Roger Moore, indimenticabile attore britannico, celebre volto dell'agente segreto James Bond in 7 pellicole della saga. Ralph Lauren, famoso stilista e imprenditore statunitense, icona della moda mondiale. Usher, celebre cantatore, ballerino, produttore discografico americano. È tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto, rimanete con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Eleanor!
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore in Puglia sono attese condizioni di bel tempo col sole che splenderà ovunque. Clima tutto sommato piacevole con valori massimi fino ai 19-21.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Idea. Accettami.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Idea.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: passa. Tenne poi una giornata di domani caratterizzata ancora da spazi soleggiati, solo un po' di nuvolosità di passaggio al mattino e con temperature minime non oltre i 14-16 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
1: Radio Idea. Let's go.

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto ai lettori di Idea News. Sono Miriana e vi do il benvenuto a questo speciale approfondimento dedicato alle nuove frontiere della ricerca scientifica, della fisica applicata e ai grandi interrogativi della medicina moderna. Oggi vi portiamo dentro un'inchiesta che unisce storia, tecnologia d'avanguardia e le grandi incognite del nostro tempo. Come si combattono davvero i patogeni e le patologie complesse? E dove finisce la ricerca pura e dove iniziano gli interessi miliardari dell'industria farmaceutica? Per comprendere la svolta tecnologica a cui stiamo assistendo, occorre fare un passo indietro nel tempo. Correvano gli anni 30 quando Royal Raymond Rife, pioniere della microscopia ad altissimo ingrandimento, ipotizzò che ogni organismo biologico possedesse una specifica frequenza di risonanza. L'idea di Rife, citata anche nei documenti dello Smithsonian Institution del 1944, era che si potessero utilizzare specifiche onde elettromagnetiche per interagire con i patogeni e disattivarli. Per decenni questa visione è rimasta ai margini della medicina ufficiale, ma oggi la fisica dell'elettromagnetismo sta dimostrando che quel principio di base era straordinariamente avanzato. A confermarlo sono le moderne applicazioni nel settore delle tecnologie ad alto contenuto innovativo e della difesa. Come evidenziato dalle analisi dell'ingegner Domitilla Benigni, CEO di Elettronica SPA, la fisica applicata offre oggi strumenti capaci di neutralizzare virus e agenti patogeni attraverso impulsi e cariche elettromagnetiche mirate. Non è fantascienza, è ingegneria della materia. E l'elettromagnetismo trova riscontro concreto anche in ambito oncologico, con i Tumor Treating Fields, campi elettrici alternati a frequenze specifiche che interferiscono fisicamente con la divisione delle cellule tumorali, portandole alla disgregazione senza ricorrere a farmaci tossici. C'è poi un altro elemento cruciale che la medicina sta riscoprendo, il legame tra infezioni croniche e neoplasie. Batteri come l'Helicobacter, virus come l'HPV o parassiti come lo schistosoma generano infiammazioni profonde e lesioni che in molti casi possono evolvere in forme tumorali o essere scambiate per esse. Trattare l'infezione alla radice significa prevenire il male prima che si sviluppi. Ma se la fisica applicata e la prevenzione offrono soluzioni pulite e trasparenti, sul fronte farmaceutico si sta giocando una partita ben diversa, guidata dai giganti della tecnologia genetico-molecolare. Negli ultimi mesi, l'attenzione dei media internazionali si è concentrata sugli annunci dei vaccini oncologici a mRNA, come il Neo-Oncovac, sviluppato in Russia dall'Istituto Gamaleya per il trattamento del melanoma. Ma di fronte a questi annunci trionfalistici, il dovere dell'informazione indipendente è quello di mantenere uno sguardo fortemente critico e improntato alla massima prudenza. Attorno ai preparati ad acido riboucleico messaggero ruotano flussi imponenti di capitale e una corsa al brevetto sfrenata tra le big pharma mondiali. Ma parliamo di tecnologie ampiamente sperimentali. Il punto fermo su cui occorre essere categorici è la totale assenza di dati ed evidenze sugli effetti collaterali e sulle reazioni avverse a lungo termine. Proiettare sui pazienti molecole sintetiche con istruzioni genetiche senza uno storico temporale pluriennale espone a rischi biologici e immunitari del tutto ignoti. La vera sfida della scienza moderna si gioca dunque su questo equilibrio. Da un lato la fisica e la tecnologia pulita delle frequenze, sostenibile e priva di incognite genetiche, dall'altro un modello industriale che spinge verso la somministrazione frettolosa di nuove molecole farmaceutiche. L'informazione e la tutela della salute richiedono rigore, analisi delle fonti e il coraggio di porre delle giuste domande. Tutte le fonti d'archivio e i riferimenti bibliografici di questo reportage sono consultabili nell'articolo completo. Vi ringrazio per l'attenzione. Buon proseguimento d'ascolto sulle nostre frequenze.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, watussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: ora in onda la terza parte delle 7 puntate della Disco Novità.
1: Disco Novità.
2: New Club Magic Dance Terlizzi, via Umberto Nobile numero 9, insegnanti Anna Enriquez e Roberta Angarano.
3: Facciamo un applauso.
2: Si effettuano tante discipline nella danza sportiva. Vi presento la coppia Giuseppe Cimadomo e Ilaria Paparella, vice campioni italiani 2026 nella disciplina Show Dance Latin, 19-34 anni, classe U. Presentano uno show a tema Hunger Games, l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Suzanne Collins. Ogni anno, da quando Capitol City ha sedato la rivolta dei dissidenti, a Panem celebrano gli Hunger Games, un misto tra gioco di squadra, sport e reality show, nel quale gareggiano con l'obiettivo di sopravvivere, due ragazzi estratti a sorte da ognuno dei 12 distretti.
3: Facciamo un applauso a New Magic Dance 1.

0: per i coraggiosi ragazzi che avranno l'onore di rappresentare il Distretto 12 alla 74esima edizione annuale degli Hunger Games.
1: Vogliono solamente un bello spettacolo.
2: Siamo 24, Gale, e solo uno di noi torna indietro.
3: Non fa per i tuoi eroi, piangi quando li uccidono, è orrendo.

Tu sei nel pieno dei giochi e muori di fame o muori di freddo.

0: Are you coming to the tree?
1: Se metti fine a tutto ciò, tutti quei morti avranno un senso.
0: Strange things that happen here, no stranger.
2: Rivolgete le armi contro Snow! No, no.

0: La coppia Giuseppe Cimadomo e Ilaria Paparella. Consegniamo il caffè anche a voi e facciamo una bella foto. Grazie, ancora un applauso. E allora, prima di proseguire con la musica, quindi con la prossima cantante, io inviterei su questo palcoscenico il consigliere comunale Adriano Failli con il vostro applauso. Prego, buonasera.
1: Grazie, buonasera. Vi rubo giusto qualche secondo per portare i saluti dell'assessore alla cultura Corrado Minervini, del sindaco Manuel Minervini, che non sono potuti essere presenti qui perché c'è un importante incontro con Confartigianato in orario concomitante. E volevamo però comunque portare il sostegno di tutta l'amministrazione per questa iniziativa che quest'anno compie 25 anni, quindi un quarto di secolo, e per un po' raccontare anche quello che insieme stiamo facendo. E il programma Luci Diffuse rappresenta proprio un inizio che l'assessorato alla cultura sta mettendo in piedi per promuovere elementi sicuramente di novità, per promuovere un indirizzo, una visione che è quello che l'amministrazione deve fare, ma anche per sostenere iniziative che ormai hanno una continuità, un'importanza sul territorio. Oggi qui si unisce la musica, la danza, ma anche la moda, e credo che sia molto importante. Rappresenta anche una visione strategica dell'assessorato, cioè quello di unire le deleghe alla cultura, al commercio, proprio perché sono aspetti che nella visione strategica di una città devono camminare insieme, e noi dobbiamo stare vicini alle realtà del territorio, sia dal punto di vista culturale che anche ovviamente del commercio di prossimità. Credo che sia molto importante. Io purtroppo anch'io dovrò raggiungere il sindaco tra poco, ma vi siamo vicini, vi facciamo un grosso in bocca al lupo per questa serata, e siamo convinti, ma il pubblico lo dimostra, che sarà una serata di successo come lo sono stati questi 25 anni. Grazie a tutte e a tutti voi e buon proseguimento.
0: Grazie, un attimo. Se... ecco, facciamo anche una foto. Ecco, sì, da parte dello sponsor e un attestato ricordo. Ancora un applauso al consigliere comunale Adriano Failli. Prego, a te adesso il compito per presentare. Ti do il mio.
2: E adesso ascoltiamo con I'm Out of Love, Mayra.
0: Con le coreografie a cura della scuola di danza Le Mille è una passione. Mayra!

0: Grazie mille.
1: Mayra con Le mille e una passione.
0: Grazie.
1: Anche per te consegniamo. Ok, facciamo la foto, Mayra. Lei è Maria Francesca Tammacco, comunque. Mayra, nome d'arte. Un applauso ancora.
0: Grazie mille ancora.
1: E adesso è il momento di Frain con Oscar Winning Tears. Frain.
2: Buonasera.

0: fate l'applauso, Frein. Bravissimo. Ci sono i tuoi amici?
1: Eh?
0: Ci sono i tuoi amici?
1: Anche.
0: Ah, ecco. Ok, facciamo la foto. Prenditi
1: grazie.
0: L'attestato e il caffè. Mi raccomando, non ne bere tanto.
1: Ci provo.
0: Allora, grazie Frein.
1: Grazie
0: ti,
1: a voi.
0: Ti prenoto per il 16 dicembre qui, Galà di Natale. Vedi, abbiamo già una data, da domani già incomincerò con il casting.
1: Ci sono.
0: Ok, ciao ancora,
1: buona
0: Frein.
1: Serata. Buona serata.
0: Allora, scusate, siccome dietro le quinte non c'è il cantante che segue adesso, comunicazione di servizio, Giuseppe Binetti è pregato di

0: raggiungermi sul palco. Grazie. Se c'è. Ok, sì. Miriana, vai con gli sponsor. Così abbiamo il tempo di raggiungere il palco e di preparare la batteria sul palco.
1: Con la partecipazione di Noi Energia, l'energia è più vicina. Anche qui, anche oggi, insieme, ogni giorno. Ottica Allegretti, in Corso Dante 50. Approfitta dei saldi fino al 50%. De Spar, Noi Insieme, via Bovio 27 e via Rattazzi 2F. Farmacia Grillo, la prima farmacia ad orario continuato. Bo, ristorante pizzeria, via Giuseppe Moscati. Stop Over, ristorante pizzeria, via Giovinazzo. Autoscuola Futura, via San Carlo 24, Molfetta. La Casa della Pasta Fresca Sagittario, via Capitana Zarita. Blue Car, centro revisioni auto e moto. Autofficina elettronica, via Giovinazzo.
0: Facciamo ancora un applauso agli sponsor. Questi sono soltanto alcuni, ovviamente nel corso della serata ringrazieremo tutti gli altri sponsor.
2: Termina qui la terza parte della Disco Novità, delle 7 puntate della Disco Novità. Arrivederci a domani su Radio Idea alla stessa ora per la quarta parte. Disco Novità.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatossi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.

Radio Idea.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore in Puglia sono attese condizioni di bel tempo col sole che splenderà ovunque. Clima tutto sommato piacevole con valori massimi fino ai 19-20 gradi.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore in Puglia sono attese condizioni di bel tempo col sole che splenderà ovunque. Clima tutto sommato piacevole con valori massimi fino ai 19-21 gradi.

Ottica Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: da ultra larga senza linea fissa.
1: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: σου.
1: Radio Idea.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Ma quanto

0: Radio Idea.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte di quella sera e tutte le parole.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

banca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Christmas.
1: Sono le 2:01.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.